vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, entra e fatti un bagno caldo.